io ciò che ho dato lo e la via del patro lo corrompo ne voglio proprio lo poco ne po e poi mi voglio ciò che ho

posto di ciò stemunto, l'alieno opposo templo unto, ide spegnam, ide spegnam, retter marcio, vivo d'onesto là, morne canzasto di ciò stemunto, l'alieno opposo templo unto.

0: sempre dumb.
1: Io il lassolo non può caia.
0: Poi non posso lo beccare, il telefono me lo teccare, nel tempo del gal. Io voglio dire io e vita tu smexibiti, io non caso che mi tenesci. Occhi, ciò mi

qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi